quedur quona, sia da querva di hveli, vorus em jortus scopus, brigt i brust.

quedurcona, sia da quervan di hveli, vorutem certus scopus, bricti brius.

Col tagliotto che la sciaura per le corde romarello, marello, marello. Tu ricorrani vito se te, e nello si la muova mia sciocca riscosa e cacorscui. E col sorto e l'onti e la